0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni di Alussino, Cherso e dintorni. La prima bella notizia arriva da Cherso. Matteia Iuriaco, insegnante di matematica della scuola elementare Frane Petric, ha ricevuto un riconoscimento dell'Agenzia per l'Educazione e per la Promozione col titolo di consulente eccellente. La cerimonia di quest'anno porta il nome Oscar Svagna e i riconoscimenti sono destinati agli operatori dell'istruzione che hanno ricevuto titoli di mentore, consulente e consulente eccellente. Il riconoscimento è stato consegnato a Matteia Iuriaco ieri presso la Biblioteca Nazionale e Università di Zagabria. Oggi è in programma anche un importante appuntamento culturale. Al Museo della Possiomeno di Lussimpiccolo sarà presentato il libro Zreski Armish dell'accademico Elso Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto ciaccavo, la parlata di Stivan, un paesino sull'isola di Cherso. La raccolta è dedicata alla sua terra natale, alle persone, alle tradizioni e alla lingua. Il libro contiene anche un ampio besedar, cioè un dizionario delle parole arcaiche della parlata di Stivan. La presentazione sarà accompagnata da un programma musicale. L'appuntamento è oggi, dalle ore 17.30, al Museo della Possiomeno di Lussimpiccolo. A Palazzo Moise questa sera si terrà l'incontro intitolato Turismo sull'isola, come fare perché alla fine della stagione rimanga di più. Il tema riguarda la possibilità di prolungare la stagione turistica ed ottenere maggiori benefici durante tutto l'anno. L'incontro inizierà questa sera alle ore 19 a Palazzo Moise a Cherso. Ora uno sguardo allo sport. I cadetti del Luoshin hanno giocato ieri sul campo di Cigale. Era una partita recuperata del campionato giovanile regionale contro il Napri di Krellin. Gli ospiti hanno vinto per 7-2. Per il Luoshin hanno segnato Bonic Grascio e Shimon Simic. Dopo tre partite il Luoshin ha conquistato 3 punti. Nella seconda giornata del campionato regionale di pallavolo, la Gornja Vežica ha battuto il Luoshin per 3-0. Le pallavoliste di Lussino torneranno in campo già sabato in trasferta a Crkvenica, mentre domenica giocheranno in casa contro lo Škurinje. Ed ora una notizia legata al turismo. Alla manifestazione di sabato a Zagabria intitolata 10 su 10 basta imposizioni parteciperanno anche alcuni affittacamere di Lussino. Gli organizzatori chiedono tra le altre cose una riduzione degli obblighi amministrativi e modifiche che possano facilitare l'attività dei piccoli affittacamere e degli imprenditori locali. La manifestazione è prevista per sabato 10 ottobre alle ore 12 in piazza Zrinjevac a Zagabria. La città di Cherso continua con le misure di sostegno alle giovani famiglie. Il sindaco Marin Gregoric ha firmato 2 accordi per l'erogazione rateale del contributo per la nascita di un figlio con 2 famiglie che hanno avuto il 5° figlio. Per il 5° figlio la città prevede un contributo complessivo di 7.000 euro. A genitori è stato consegnato anche un regalo di benvenuto. Gli accordi sono stati firmati ieri presso la sede della città di Cherso. E vi aspettiamo questo sabato 10 ottobre a partire dalle ore 9 alle ore 14 nella piazza principale di Lussimpiccolo. Radio Mali Luoshin, Radio Jadranka, la nostra radio, quest'anno festeggia 30 anni. Ci saranno tanta musica e una bellissima atmosfera con DJ Freddy, DJ Charlie ed il trio Absirtides. Il pranzo di compleanno preparato da Jadranka, un'iniziativa benefica a favore dell'associazione colazione Rucuruzzi e tante altre sorprese. Venite a festeggiare con noi 3 decenni di radio nella nostra città, perché questa è la nostra radio e siamo tutti invitati a festeggiare insieme.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia: cielo variabile con piogge sparse. Localmente si prevedono forti rovesci e temporali nell'Adriatico e lungo la costa, a partire dalla mattina nell'Adriatico settentrionale e nella Croazia montuosa, e soprattutto in serata e durante la notte in Dalmazia. Le precipitazioni saranno meno intense nella Croazia orientale. Vento da sud-ovest e sud debole o moderato, per lo più rafficato, e zone della zona di alta quota. Sull'Adriatico a nord e a sud-ovest soffierà un vento forte e tempestoso da sud. Le temperature massime giornaliere previste sono tra i 21 e i 26 gradi, leggermente superiori sulla zona est. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, io sono Elisa e vi illustrerò le principali notizie isolane in lingua italiana. Cominciamo dallo sport. I cadetti del Nogometni Club Loshin hanno perso ieri sera a Cicat contro il Napred di Krelin con il risultato di 7-2. Gli ospiti sono partiti forte portandosi subito sul 3-0 già nel primo tempo. Il Napred ha però continuato a segnare, conquistando alla fine la vittoria netta. Pallavolo, niente punti anche per la scuola cadetta femminile del JOC Loshin. Nella seconda giornata del campionato regionale, le ragazze di Lussino sono state sconfitte a Fiume dalla Gornja Vežica per 3-0. Dopo due giornate, il Loshin ha 3 punti. Il calendario è particolarmente intenso. Sabato è prevista la trasferta a Cerkvenica, mentre domenica le ragazze giocheranno in casa contro lo Skorinje. Da Cherso arriva una bellissima notizia proveniente dal mondo dell'istruzione. L'insegnante di matematica della scuola elementare Frane Petric di Cherso, Matteja Juriaco, ha ricevuto un riconoscimento dall'Agenzia per l'Educazione e per la Promozione con il titolo di consulente eccellente. I riconoscimenti, denominati Oscar Svania, vengono assegnati agli operatori dell'istruzione che avanzano nei titoli professionali di mentore, consulente e consulente eccellente. La cerimonia si è svolta ieri presso la Biblioteca Nazionale ed Università di Zagabria. Anche alcune affittacamere di Lussino parteciperanno alla manifestazione prevista per sabato a Zagabria con lo slogan 10-10 Doste Nameta, ovvero basta tazze e balzelli. La protesta è stata organizzata da alcune associazioni e tra le richieste figurano la riduzione degli obblighi amministrativi, alcune modifiche e alcune regole fiscali nuove sui prezzi per una migliore posizione dei piccoli imprenditori e degli affittacamere a livello familiare. Secondo i dati degli organizzatori, sull'isola di Lussino ci sono circa 1200 affittacamere privati. La manifestazione è prevista per sabato 10 ottobre alle ore 12 in piazza Zrinjevac a Zagabria. Passiamo ora alla cultura. Oggi a Lussin Piccolo sarà presentato il libro Zreski Armish dell'accademico Elsio Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto Čakavo scritte nella parlata di Stivan, paesino sull'isola di Cherso. Un omaggio alla terra natale, alle persone, alle tradizioni ed alla lingua isolana. Il volume contiene anche un ampio besedar, una sorta di dizionario delle parole arcaiche della parlata di Stivan. Alla presentazione interverranno Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julian Sokolić e lo stesso autore, l'accademico Elsio Kuljanić. Modererà l'incontro Zrinka Ettinger Starčić. Il programma sarà accompagnato dalla musica di Astrid Kuljanić, Matthew Munz e Dario Kucic. La presentazione

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buonasera. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Per il Loshin hanno segnato Bonic Grascio e Shimun Simic. Dopo tre partite Loshin ha conquistato 3 punti. Nella seconda giornata del campionato regionale di pallavolo, la Gornja Vežica ha battuto il Loshin per 3-0 con i parziali di 25-22, 25-23 e 25-18. Le pallavoliste di Lussino torneranno in campo già sabato in trasferta a Cerquenica, mentre domenica giocheranno in casa contro lo Scurigne. La partita tra la Gornja Vežica e Loshin è stata disputata ieri a Fiume. E una bella notizia arriva da Cherso. Matteja Juriaco, insegnante di matematica della scuola elementare Franje Petrić, ha ricevuto un riconoscimento dell'Agenzia per l'Educazione per la Promozione con il titolo di consulente eccellente. La cerimonia di quest'anno porta il nome Oscar Svagna e i riconoscimenti sono destinati agli operatori dell'istruzione che hanno ricevuto titoli di mentore, consulente e consulente eccellente. Il riconoscimento è stato consegnato a Matteja Juriaco ieri presso la Biblioteca Nazionale ed Universitaria di Zagabria. Anche alcuni affittacamere di Lussino parteciperanno alla manifestazione prevista per sabato prossimo 21 a Zagabria con lo slogan 10 su 10, Dosta e Nameta, ovvero la protesta è stata organizzata da alcune associazioni. Tra le richieste figurano la riduzione degli obblighi amministrativi, modifiche di alcune regole fiscali e sui prezzi ed una migliore posizione per i piccoli imprenditori e gli affittacamere familiari. Secondo i dati degli organizzatori, sull'isola di Lussino ci sono circa 1200 affittacamere privati. La manifestazione è prevista per sabato 10 ottobre a partire dalle ore 12 in piazza Zrinjevac a Zagabria. Avete ancora pochi giorni per visitare la mostra intitolata Pogledi kroz vrijeme, sguardi attraverso il tempo a Neresine. La mostra presenta fotografie e cartoline d'epoca di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Le immagini raccontano l'antico porto, le imbarcazioni, gli edifici, le persone e la vita quotidiana del paese. La mostra è aperta ancora fino a sabato 10 ottobre presso la Galleria Ugliara Toric di Neresine. Al Museo di Cherso è possibile visitare fino al 15 ottobre la mostra intitolata Antički brodolomi, dedicata al traffico marittimo e alle rotte commerciali che in epoca antica attraversavano l'arcipelago di Cherso e Lussino. La mostra presenta anche reperti provenienti dai siti dei relitti antichi Pernat I e Pernat II, tra cui anfore ed altri oggetti di uso quotidiano. La mostra è visitabile fino al 15 ottobre al Museo di Cherso. Prosegue inoltre ad Ossero il 18° Scarfest, Festival Internazionale della Caricatura. Il tema di quest'anno è la festa sull'isola deserta, con la partecipazione di 179 autori provenienti da 47 diversi paesi. I visitatori possono votare le caricature preferite e l'ingresso è gratuito. Lo Scarfest è visitabile durante il mese di ottobre, dalle ore 10 alle ore 14, presso la Casa della Cultura di Ossero. Ed ora un'importante informazione per chi pianifica viaggiare. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, secondo le ultime informazioni dell'Automobil Club croato, in giornata sono stati cancellati diversi collegamenti in catamarano. L'AC segnala inoltre careggiate bagnate e scivolose in gran parte del paese, con possibilità di forti rovesci, acqua sulla carreggiata e frane. Sull'Adriatico, a causa della forte bora, in alcuni punti anche di raffiche tempestose, sono possibili disagi del traffico marittimo. Le informazioni del traffico marittimo siete consigliati a controllarle sul sito internet della AC. E infine concludiamo con una grande notizia. Radio Maliloshin, Radio Iadranka, festeggerà 30 anni. Questo sabato vi aspettiamo per una grande festa, tutti insieme, nella piazza principale di Lussin Piccolo. Il programma inizierà alle 9 del mattino e saremo in diretta dalla piazza con musica, interviste, incontri e tanti ricordi di questi 30 anni di radio nella nostra città. L'atmosfera sarà affidata ai nostri DJ Freddy e DJ Charlie, mentre dal vivo si esibiranno il trio Arpsirtides. Iadranka preparerà inoltre un grande pranzo di compleanno per gli ascoltatori e tutti i visitatori. Ci sarà anche una grande iniziativa benefica, di cui il ricavato sarà destinato all'associazione Ruka Uruzzi. Quindi segnatevi questa data, sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 9 fino alle ore 14, presso la piazza principale di Lussin Piccolo. Venite a festeggiare con noi, a stare insieme, a ricordare tutto quello che abbiamo vissuto in questi 30 anni ed a celebrare il nostro ed il vostro compleanno alla radio. Perché la radio non è soltanto una frequenza, la radio sono le persone e questa è la radio di tutti noi, la nostra radio.
0: Previsioni del tempo.

0: le previsioni del tempo per domani. Tempo previsto in Croazia per domani variabile, con piogge e temporali occasionali, soprattutto sulla costa adriatica e nelle zone limitrofe, dove sono possibili precipitazioni localmente intense. Nella maggior parte della Croazia orientale non sono previste piogge. Sulla terraferma soffieranno venti moderati da nord-est e da nord. Sull'Adriatico soffieranno venti moderati e forti da sud e tempestosi in Dalmazia. Nella parte nord della Croazia soffieranno venti da sud che si trasformeranno in bora già a metà giornata. Temperature minime mattutine comprese fra i 12 ed i 16 gradi centigradi, mentre nella zona marittima croata tra i 16 ed i 20 gradi. Temperature massime giornaliere previste comprese tra i 18 ed i 23 gradi centigradi, leggermente inferiori nella parte della Croazia montuosa. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguriamo uno splendido proseguimento di serata.
1: Il notiziario
2: 92.8. Siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ma guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Ehi, hey, slušaj dalje.
2: Radio Loši, radio Jadranka.